0: Minestrone, minestrone. Minestrone, minestrone.
1: Minestrone, minestrone. Minestrone, minestrone.
0: Minestrone, minestrone.
1: Minestrone, minestrone.
2: Hot dog!